listen, Alice. 'Cause Beth avanzi il mondo dritto si anse, che sta al bacchi tut qua per riacchè, che corre aspetto.